se il bastone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta. È morta.

sarà vero che un cane morto non abbaia? Ai abbano, e come la tua, vorrebbaras, e come la abba e che la tua, vorrebbes. E come non si crepe di vicepres, con al rabbo, il trombie, ma trombe ruola. A dire che mi spreghi per tu, ma ruolus. E poi mi soffro che spesse, ma neanche mi soffro.